60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: I want you to get together. I want you to get together.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Tutti Frutti.
1: Le canzoni più belle.
2: Le canzoni più belle
1: degli ultimi 30 anni.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: va dove vai tu.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Vorrei che tu partissi con un tempo house che iniziasse con via e che finisse con ciao. Nessun bisogno di una melodia, devi solo ricordarti di partire quando dico via.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: tutti. Una radio per tutti.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

giù, tutti i frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

c'è compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Italia.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte

0: Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana ribadita più volte dalla premier Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SP ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato ma non in gravi condizioni. Il calcio buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Ed eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Roberto in questo martedì 25 agosto 2026. Sono le 7:04, quindi come ogni mattina puntuali, pronti per raccontarvi tutto quello che è accaduto e che accade sul Salento, sul territorio pugliese più in generale. Una prima ora sarà dedicata all'informazione, poi tutte le curiosità dal mondo almanacco e alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo ovviamente tanta buona musica, le vostre richieste musicali possono pervenire al 380 20 20 029, inviateci un messaggio WhatsApp e noi vi accontenteremo. Il primo brano di giornata lo abbiamo scelto perché oggi ricorre l'anniversario, il 51esimo anniversario della pubblicazione di un album che ha fatto la storia, è quello di Bruce Springsteen, Born to Run. Siamo andati a scegliere tra le canzoni, alla fine la scelta è ricaduta sul brano omonimo. Partiamo così.

0: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Mondo Radio Tutti i Frutti, tutta la tua estate.
9: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con un incidente mortale che avvenne sulla 275 in cui morì un professore. Sfrecciava quasi 130 km orari con un quantitativo di alcol nel sangue superiore ai limiti di legge a bordo di una Maserati, un 34enne di Alessano, che travolse Giuseppe Turano, il professore di matematica morto il 6 gennaio scorso in un incidente stradale. Sono le aggravanti della Procura Salentina messe nere su bianco in un avviso di conclusione delle indagini preliminari in cui il conducente dell'auto è indagato con l'accusa di omicidio stradale. Ennesima violenza contro la ex. Sabato scorso a Porto Cesare un quarantenne è stato arrestato dopo essersi presentato in casa della ex moglie e aver danneggiato diversi oggetti all'interno dell'abitazione. L'uomo avrebbe raggiunto l'appartamento della donna, tra i due sarebbe nata una lite fino a spingere il quarantenne a sfogare la propria rabbia contro arredi e oggetti personali in casa. La situazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri, il quarantenne è stato bloccato e reso inoffensivo dopo aver reagito anche agli stessi militari. Una volta fermato, per lui è scattato l'arresto. Veniamo invece alle parole dell'arcivescovo Panzetta alla città di Lecce. Nel messaggio al termine della processione dei santi patroni, l'arcivescovo ha denunciato una diffusa crisi spirituale, invitato a ritrovare senso, responsabilità e attenzione verso i più deboli. Nel suo intervento in Piazza Duomo, Panzetta ha dedicato uno dei passaggi più netti a quella che ha definito appunto una crisi spirituale. Il filo conduttore del messaggio è stato quello della santità intesa non solo nella sua dimensione religiosa ma come pratica quotidiana. L'arcivescovo ha parlato dei santi della porta accanto, uomini e donne che non compiono gesti eclatanti ma che nella vita ogni giorno scelgono il servizio agli altri e il dono di sé, una presenza che secondo Panzetta rappresenta una ricchezza anche per la crescita civile della comunità.

Questale, Mina Celentano, ritorniamo ancora alle notizie. Si sarebbe disinteressato delle faccende di casa, arrivando a perdere il lavoro e spendendo il denaro alle slot machine. Quando la moglie ha deciso di interrompere il matrimonio, lui l'avrebbe aggredita e maltrattata più volte. Un 39enne di Veglia è stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti aggravati, così come ha disposto il giudice per le indagini preliminari. Nell'agosto del 2023, nel corso di un litigio, l'avrebbe prima minacciata, poi afferrata per capelli e trascinata in giardino, chiudendola fuori casa. Un episodio che ha rappresentato lo spartiacque, perché la donna decise di mandar via il marito, che avrebbe iniziato a tempestarla di chiamate e messaggi. Dopo la denuncia, l'uomo è stato arrestato. Secondo l'accusa, non avrebbe neanche corrisposto il mantenimento mensile per il figlio minore, le spese straordinarie come gli aveva imposto il tribunale. Si è svolto ieri mattina davanti alla giudice del Tribunale di Lecce l'interrogatorio di Cosimo Tarantino, il 62enne di Copertino, accusato di aver sparato e ferito il compagno della figlia al culmine di una lite. L'uomo ha ricostruito la dinamica di quei momenti, ammettendo che nel corso del diverbio con la figlia sarebbe intervenuto il genero e che da quel momento la rabbia lo avrebbe accecato. Durante il confronto Tarantino ha fornito anche indicazioni sul luogo in cui aveva nascosto la pistola, già rinvenuta comunque due giorni fa. L'uomo ha spiegato di essersi procurato l'arma in un momento difficile della sua vita, che lo avrebbe spinto a pensare di farla finita. Poi è arrivato qualche giorno fa l'episodio appunto con il genero, che al momento è ancora ferito dopo una prognosi di 30 giorni e il colpo ricevuto all'avambraccio. Durante l'uscita del pubblico dall'ultimo concerto della notte della Taranta a Melpignano si è sfiorato l'incidente, quando un 33enne in preda all'alcol ha tentato di eludere il traffico a bordo della sua Toyota Yaris con manovre pericolose, rischiando di investire anche due agenti che tentavano di fermarlo e colpendoli, uno alla spalla e l'altro alla gamba. Nonostante i tentativi, l'uomo ha continuato la fuga sino a Maglie, fuga terminata dopo più di un chilometro, dove il 33enne è stato bloccato e arrestato. I test alcolemici hanno rivelato un tasso superiore al consentito. I poliziotti e due finanzieri feriti hanno ricevuto prognosi da 4 a 7 giorni. Il 33enne è stato denunciato per resistenza e lesioni personali.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Martedì 25 agosto a Torre Vado i cantieri artisti. Mercoledì 26 agosto a Morciano il centro antico in festa.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torre Vado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torre Vado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

7:31, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Veniamo a un caso di molestie sessuali, poi la rapina con la vittima trascinata sull'asfalto, infine un tentativo di estorsione con il cosiddetto cavallo di ritorno. Si è conclusa con l'arresto la vicenda che avete coinvolto un cittadino egiziano 21enne. I fatti si sono verificati lo scorso 14 agosto a Lecce, quando una donna è stata allontanata dal giovane che ha tentato di strapparle la borsa. Il 21enne ha tentato anche di appropriarsi del cellulare del fidanzato della donna, che in quel momento è intervenuto per fermarlo. Accompagnato il compagno, la donna si è presentata in questura per sporgere denuncia, dopodiché il responsabile ha richiamato la stessa avanzando una richiesta, le avrebbe restituito il telefono in cambio di 50 euro un rapporto sessuale. A quel punto sono intervenuti i militari, che sono riusciti ad individuare a Brindisi il responsabile, e è stato alla fine fermato e arrestato. Nascondeva lo stupefacente e una cospicua somma di denaro all'interno della lavatrice. La scoperta fatta qualche giorno fa dalla Guardia di Finanza di Lecce in casa di Barbara Bianco, 49enne residente a Merine di Lizzanello. La donna è stata fermata per un controllo in auto e scoperta con 368 banconote false da 50 euro. La perquisizione è proseguita in casa, dove sono stati rinvenuti 13 grammi di cocaina, 17 di hashish, 4 di marijuana, un bilancino di precisione 1300 euro ritenuti provento di spaccio. La donna alla fine è stata arrestata e sottoposta in regime di domiciliari con braccialetto elettronico. Veniamo al lavoro, ultima settimana di agosto col 32esimo report delle offerte di ARPAL Puglia. Sono 346 le posizioni aperte su 153 posti annunci totali. Il panorama del mercato vede in primo piano le richieste del settore costruzione, installazioni, impianti con 74 posizioni, seguito dalle telecomunicazioni con 60 e dal comparto tessile, abbigliamento, calzaturiero. Come al solito sono disponibili sul portale della regione Lavoro per te.

torniamo ancora alle notizie. Si chiude con l'archiviazione la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto un operatore 31enne di una comunità socioeducativa della provincia di Lecce, accusato di presunti abusi sessuali nei confronti di una ragazza ospite della struttura all'epoca dei fatti, 16enne. La decisione è stata formalizzata dalla giudice che ha accolto la richiesta presentata dalla procura, disponendo la chiusura del procedimento con la formula perché il fatto non sussiste. Secondo appunto gli approfondimenti investigativi, dalla relazione peritale è emerso un quadro caratterizzato da una fragilità emotiva della minorenne, una marcata difficoltà nella regolazione degli stati affettivi, elementi che hanno determinato una rielaborazione soggettiva delle esperienze vissute da parte della sedicenne, circostanza valutata con la totale assenza di riscontri esterni univoci in grado di confermare le dichiarazioni della presunta vittima. Intervento notturno la scorsa notte dei vigili del fuoco a Nardò per un incendio che ha interessato due auto. L'allarme è scattato intorno alle 3:40 in via Tommaseo. All'arrivo di una squadra del distaccamento di Gallipoli, le fiamme avevano già avvolto due auto completamente. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a rimettere in sicurezza la zona. Sono in corso le analisi per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire l'origine del rogo. Cambiamo argomento. Alessandra Moroso diventerà cittadina onoraria di Lecce, un modo per rinsaldare il legame con la sua terra natale, dato che formalmente ha residenza nella capitale. L'ha annunciato la sindaca Adriana Poli Bortone, che conferirà il riconoscimento domani, mercoledì 26 agosto alle 21:30, dal palco di Piazza Sant'Oronzo, nel giorno della festa patronale, alla presenza della stessa cantante. Il riconoscimento è motivato non solo dal successo artistico, ma anche dal valore umano, ha spiegato la sindaca, che contraddistingue l'artista dall'esemplarità del suo percorso e dal ruolo di testimonianza positiva che svolge nei confronti dei giovani.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
7: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
8: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
7: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
8: E allora vieni.
9: Mondo Radio Tutti Frutti.

Voce 751, ripartiamo ancora dalle notizie e dal caso degli ATM colpiti in tutta la regione Puglia. I consiglieri DEM adesso chiedono la convocazione congiunta della prima e seconda commissione con l'ascolto di prefetti, ANCI e rappresentanti di banche Poste Italiane. La Puglia detiene infatti il primato negativo in Italia per gli assalti agli sportelli automatici di banche e uffici postali, come certificato dall'ultimo rapporto del centro di ricerca dell'Associazione Bancaria Italiana sulla sicurezza anticrimine. Molti comuni subiscono la totale perdita di servizi essenziali. A pagare il prezzo più alto, denunciano gli esponenti del Consiglio regionale, sono le fasce di popolazione più anziana, prive di competenze digitali e quindi dipendenti strettamente dagli sportelli fisici. Ecco perché si richiede con urgenza la convocazione congiunta delle commissioni consiliari per trovare delle soluzioni immediate. Ennesimo episodio di inciviltà, stavolta lungo la provinciale 210 in direzione della Marina di Novaglie, all'interno del territorio di Alessano, un'area di pregio trasformata in discarica. L'operazione ha portato a scoprire il responsabile di abbandono di rifiuti. L'uomo è stato identificato e nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero, oltre ad una pesante sanzione. Si è riunita ieri in prefettura a Lecce la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per esaminare la documentazione sulle condizioni dello stadio Ettore Giardiniero, interessato da interventi di riqualificazione. L'intervento è stato dedicato alla verifica per lo svolgimento di manifestazioni sportive. Sono state esaminate le relazioni e è stato confermato che lo stadio Via del Mare ha l'agibilità e quindi la prossima partita di campionato si giocherà lì. Lecce-Roma si gioca al Via del Mare, confermato anche dalla prefettura.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.

0: Ultima ora sul Lecce, arriva un doppio colpo di mercato in entrata per i giallorossi. In arrivo il centrocampista serbo Ivan Ilic dal Torino in prestito e l'esterno offensivo del Troyes Amar Fatah. Determinante il blitz dei giallorossi negli ultimi giorni, in particolare del direttore sportivo Stefano Trinchera. I due giocatori erano seguiti da tempo e adesso sono pronti per arrivare nel Salento, praticamente quasi ufficiali, manca solo quello per poter confermare l'arrivo dei due calciatori. Chiudiamo con lo sport, la linea passa alla regia di Roma per il GR Nazionale e torniamo subito dopo per lo spazio Almanacco.
1: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Un mare di successi. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
1: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
2: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Danni in varie zone dell'Alto Adige, con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
2: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
1: Il calcio: buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno Salento. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Entriamo in voce ancora con voi in diretta per scoprire un po' di curiosità dal mondo almanacco. Partiamo dal sole che questa mattina è sorto alle 6.06 e tramonta alle 19.31. La luna invece sorge alle 18.15 e tramonta alle 4.05 minuti. La fase lunare è quella di gibbosa crescente ed è visibile all'84%. Oggi la chiesa ricorda San Luigi IX. Luigi ha origini germaniche, derivante dall'antichissimo personale Lodwig, composto da Lod, Gloria, e Wig, Battaglia. Mentre se sei nato oggi, i nati il 25 agosto hanno un estremo desiderio di rivelarsi agli altri. Sono capaci di mantenere dei segreti per anni per poi confessarli tutti in un giorno, anche gloriarsene pubblicamente. Quasi tutti per natura sono esibizionisti, ma possono interpretare il ruolo di persone molto riservate quando conviene. Vediamo anche di chi è la citazione di oggi, è quella del politico romano Mecenate, che disse così: rendimi storpio di una mano, zoppo di una gamba, fammi crescere la gobba o cadere i denti, purché continui a vivere, conservami la vita anche su un palo di tortura.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
4: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
5: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
9: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui!
10: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
11: Agri Beach Eden Salento a Pescolose, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200

0: 100 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, e anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Businessman, eccoci qui rientrati con dito nella piaga. Allora, prima cosa più importante di tutte, voglio parlarvi del nostro modo di vendere, in cui non troverete urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverete invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Balmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito balmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Balmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora vi facciamo ascoltare un pezzo che abbiamo recuperato su vinile dagli anni 60, Obladi Oblada, un brano dei Beatles, la quarta traccia del White Album, classica filastrocca McCartneyana, per alcuni uno dei primi esempi di reggae bianco dal ritmo incalzante scandito da un pianoforte suonato da John Lennon. Nonostante la sua spontaneità e il successo che l'anno seguente il pezzo ottenne, la canzone è stata eletta come la peggior canzone di tutti i tempi in un sondaggio online organizzato dalla BBC, e pare che furono diversi anche a non amare questa canzone. Secondo Geoff Emerick, persino John Lennon la odiava, l'avrebbe definita lo schifo del nonno di Paul, un gioco di parole con Granny Smith, famosa varietà di mele. È una canzone che significa la vita va avanti, una frase resa celebre dall'omonima canzone appunto dei Beatles, che ha creato una vera e propria espressione nel mondo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
6: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Martedì 25 agosto a Torre Vado, i cantieri artisti. Mercoledì 26 agosto a Morciano, il centro antico in festa.
10: Mondo Radio Tutti Frutti.

dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza? Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Ed eccoci qui, siamo pronti anche per scoprire l'oroscopo di giornata. Vi ricordo però gli appuntamenti di oggi a partire dall'estate da mare 2026 del comune di Morciano con la direzione artistica di Mondo Radio. Stasera saremo a Torrevado con i Cantieri Artistici, appuntamento da non perdere. Sempre oggi invece alle 21 a Melpignano in piazza San Giorgio si terrà la giornata mondiale del rifugiato, musica live con Cruzando Fronteras, appuntamento anche questo imperdibile, doppia scelta quest'oggi. Mentre andiamo a vedere l'oroscopo di oggi, Ariete, dovrete cancellare ogni incertezza e accettare l'offerta che vi faranno, ne vedrete delle belle e vi divertirete moltissimo. Toro, la vita sociale è molto attiva e stimolante in questo momento, buone le capacità nelle pubbliche relazioni e organizzazione di gruppi di lavoro, vi sentirete forti e consolidati. Gemelli, oggi è probabile che il partner voglia mettervi alla prova cercando in tutti i modi di avere conferme sui vostri sentimenti. Nel tempo libero invece vi dedicherete a un nuovo progetto. Cancro, giornata da dedicare al lavoro, allo sport e agli affari. Tenerezze tra le braccia del partner, con ogni probabilità nella coppia ci sono questioni da risolvere. Leone, saprete consigliare al meglio una persona cara senza farvi troppo influenzare da pregiudizi o convenienze personali. La vostra disponibilità sarà ricambiata. Dergine, una bella notizia proveniente da un parente vi riempirà il cuore di gioia. Concedetevi un piccolo momento di relax, vi farà bene. Bilancia, vi sentirete bene e sarete soddisfatti perché finalmente avete in mano ciò che vi permette di realizzare un ambizioso progetto. Scorpione, oggi la vostra visione della vita sarà molto semplice, farete di tutto per andare d'accordo col prossimo e pretendete che gli altri facciano lo stesso con voi. Sagittario, se vi sentite un po' giù all'inizio di giornata non vuol dire che tutto andrà per il verso sbagliato, avrete bisogno di più grinta per affrontare un nuovo giorno. Capricorno, prima portate a termine certe urgenze, poi potrete dedicarvi agli svaghi e ai divertimenti senza pensieri. Acquario, buona giornata sotto il profilo professionale, sarete attivi e ricchi di spirito di iniziativa. Oltre a ciò, in questo periodo avete anche le idee molto chiare su cosa è meglio fare e come farlo. Pesci, in fatto di sentimenti darete il meglio di voi, saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza avere fretta. Cambiamenti importanti per il futuro professionale e ottimi affari.

siamo pronti anche per scoprire il passato di questa giornata, quindi con l'accadde oggi andiamo indietro negli anni, partendo dal 1825, quando c'è una rivoluzione in Uruguay, un evento che si conclude con l'indipendenza dell'Uruguay dalla dominazione dal Brasile. 1900, a Weimar in Germania muore il filosofo Friedrich Nietzsche. 1923, Libero Ferrario diventa il primo italiano a vincere un titolo mondiale di ciclismo. Nel 1944 le forze militari alleate riescono a liberare Parigi dall'occupazione nazista. 1991, Gianni Bugno conquista il titolo di campione mondiale di ciclismo. Nel 2012 invece muore Neil Armstrong, il primo essere umano ad aver posato il piede sulla luna. E tra i nati oggi, nel 1880 il poeta Guillaume Apollinaire, 1918 il direttore d'orchestra Leonard Bernstein, nel 30 l'attore Sean Connery, 33 il sassofonista dei Weather Report Wayne Shorter, nel 49 il cantante di Kiss Gene Simmons, 52 il musicista della Bionda Michelangelo La Bionda, 58 il regista Tim Burton, 66 il canottiere Agostino Abbagnale, 70 la modella e attrice Claudia Schiffer. Abbiamo citato i Kiss e allora ci rivolgiamo al loro repertorio per il prossimo brano che state già ascoltando sullo sfondo. I Kiss con I Was Made for Loving You, per fare gli auguri di buon compleanno al musicista e cantante Gene Simmons.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. A Taranto fino al 3 di settembre prossimo sarà di scena la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Limitazioni alla circolazione su un tratto del lungomare Vittorio Emanuele III e strade adiacenti. Previsto in particolare nei giorni di gara un incremento del traffico sulla via Appia, sulla statale 100 Gioia del Colle e della statale 106. Il traffico scorre senza disagi da segnalare in città Lecce. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni dei santi patroni di Lecce, oltre alla chiusura di piazza Santo Ronzo, diverse strade e arterie cittadine subiranno modifiche alla viabilità, con divieti di transito e di sosta fino al prossimo 27 agosto. Per agevolare gli spostamenti di residenti e turisti, il servizio del trasporto pubblico locale verrà potenziato tutti i giorni a partire dalle 18. Inoltre è attivo anche il servizio gratuito di navetta tramite golf car elettrica, pensato specificatamente per facilitare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
9: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
0: Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Siamo ancora con voi per le ultime curiosità del nostro almanacco, andiamo a scoprirle subito, ci arrivano da supermeteo.com che ci parla di una giornata con cielo sereno, poco nuvoloso e temporanea rotazione del vento da sud, quindi sarà più umido, mari poco mossi, temperature con picchi elevati sino a 36-37 gradi, in particolare sul versante centro-occidentale. Andiamo a vedere il proverbio, dice: è più la spesa che l'impresa, ovvero prima di imbarcarsi in un'impresa che richiede impegno personale o economico importante, occorre considerare se ciò che se ne potrà ricavare ha valore sufficiente per volerne affrontare l'impegno. Beh, bisogna pensarci prima.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio a Afimsky. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre e novembre. Esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
2: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume, durante il quale sono state sottratte tre tavole appartenenti al centro

0: e competenti.
1: Economia, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese.
0: Lo sport, giornata speciale quella di oggi per Kimi Antonelli, che compie 20 anni. Il pilota italiano della Mercedes, nato a Bologna il 25 agosto 2006, avrà sicuramente di che festeggiare, considerando la sua incredibile stagione con la scuderia di Brackley Team, con cui ha debuttato nel Circus nel 2025, prendendo il posto di Lewis Hamilton. Kimi è attualmente il leader del mondiale di Formula 1 a quota 242 punti, a più 59 sul suo compagno di squadra George Russell e sulla Ferrari di Hamilton.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: pubblicità.
1: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
5: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
6: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
9: Saremo io e te.
10: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
11: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Trecase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
10: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
12: vita. Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
13: Greatest Hits.
14: Ogni giorno.
13: Ogni giorno.
14: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberto della redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è martedì 25 agosto, 9:31. Apriamo le prime pagine dei quotidiani partendo dai nazionali, quindi dal Corriere della Sera che apre con armi e miliardi, l'Europa con Kiev, quindi l'Ucraina tra i temi in apertura, sì di Parigi e Londra per produrre missili, ira invece da parte del Cremlino, siete in guerra. E poi il Medio Oriente, il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. Le parole dell'immunologo Mantovani, poi i bimbi vittime delle falsità, non c'è relazione vaccini, autismo ed ancora Matrice, 10 anni dopo, Mattarella dice si ricostruisca. Sulla Repubblica ancora Ucraina in primo piano, Kiev passo indietro dell'Italia, missili a lungo raggio, via libera invece da Londra e Parigi, Meloni rimane ai margini dei volenterosi, mentre il Cremlino attacca Burman, terremoto a Matrice ricorda 10 anni dopo, rabbia per i ritardi. Ed ancora il petrolio, l'Unione Europea e il governo sugli extra profitti, sta a voi decidere. Sulla Stampa il titolo è puniremo chi fa affari con l'Iran, il titolo del quotidiano piemontese che riprende le parole degli Stati Uniti. Bessent annuncia le sanzioni, Trump dice chiamerò i leader di tutto il mondo, Teheran intanto reagisce, colpiremo chi sta con Washington. Intanto Kiev festeggia l'indipendenza, Zelensky dice mai sotto Putin. Il Messaggero apre col ricordo di Amatrice tra lacrime e rabbia in primo piano, il colle per ricostruire subito. E poi anche qui la guerra in Ucraina, l'Europa difende i cieli di Kiev, dall'Italia niente armi, stanziati 6 miliardi di euro per i missili a lungo raggio. E poi anche qui il Medio Oriente, Bessent dice colpiremo chi aiuta l'Iran, intanto il gasolio alle stelle, l'Unione Europea sugli extra profitti dice decidono gli stati. Quindi lo sport, Sorlot, la Juve c'è, titola la Gazzetta dello Sport, ma l'altro titolo è quello dedicato alla Roma che fa malen con il gioco di parole per la tripletta del suo attaccante, Fiorentina travolta 4-0, intanto Frattesi entra e lancia la Lazio 1-0 al Bologna. Veniamo invece ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola salviamo l'Ilva, Federmeccanica, lo Stato entri da imprenditore, poi il caro carburanti, si cerca di evitare un'altra stangata. Nuovo quotidiano di Puglia titola carburanti, sconti al limite, timori su altre impennate, poi la cultura dello sballo e l'anoressia spirituale in primo piano per le parole di Monsignor Panzetta in occasione delle festività di Sant'Oronzo a Lecce. Veniamo invece ad un'ultima ora. Un uomo di 51 anni e la moglie di 47 sono morti questa notte in un incidente stradale sulla provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie. Le vittime, entrambe originarie del Salernitano, viaggiavano in direzione Porto Cesareo a bordo di una Fiat Panda quando si sono scontrate con una Mercedes condotta da un 41enne di San Pietro Vernotico. Il 41enne è stato trasportato in condizioni serie ma non in pericolo di vita in ospedale, mentre gli altri due sono purtroppo morti sul colpo. Follia la notte dell'Atalanta, un ubriaco forza il posto di blocco e colpisce due agenti, alla fine dopo un inseguimento viene arrestato, fuga spericolata tra la folla e auto incolonnate a Melpignano per eludere i controlli. Il giovane alla guida in stato d'ebbrezza è stato bloccato dopo un inseguimento, convalidata la misura dei domiciliari. Molestata, trascinata sull'asfalto per la borsa e ricattata, è stato arrestato un 21enne. L'aggressione è avvenuta lo scorso 14 agosto nei pressi di Viale Gallipoli a Lecce, ai danni di una donna. Poi la richiesta di denaro e prestazioni sessuali in cambio della restituzione del cellulare. Gli agenti della squadra mobile sono riusciti a bloccare un 21enne responsabile appunto prima dell'aggressione, poi della tentata violenza, infine del furto e della ricettazione. Spara contro il genero, l'arrestato al giudice ha detto non ci ho visto più, rimane in carcere davanti alla Jeep del Tribunale di Lecce. Cosimo Tarantino ha ricostruito la lite in famiglia avvenuta a Copertino qualche giorno fa e confermato il luogo in cui era stata nascosta la pistola ritrovata 2 giorni fa in un cantiere edile. L'uomo, il 62enne, ha sparato al compagno della figlia al culmine di una lite. La vittima è rimasta ferita a un avambraccio, per fortuna fuori pericolo di vita. Adesso il responsabile è indagato per tentato omicidio. Droga in lavatrice, banconote false, una 49enne finisce i domiciliari. Ad arrestarla la Guardia di Finanza di Lecce dopo la perquisizione nel suo monolocale a Merine, frazione di Lizzanello. Trovati anche un drone, bilancini e un'arma clandestina. Veniamo invece alle novità che arrivano dalla Via del Mare. Contro la Roma si giocherà allo stadio di Lecce, arrivata la fumata bianca dalla commissione di vigilanza. Il parere favorevole dopo l'esame della documentazione, il sopralluogo allo stadio dove sono ancora in corso i lavori di riqualificazione e per la copertura, previste prescrizioni più steward e il presidio delle aree di cantiere, ma la partita si giocherà allo stadio Via del Mare. Veniamo invece all'arcivescovo Panzetta che si rivolge alla città di Lecce. La cultura dello sballo miete vittime, ha dichiarato nel messaggio alla città al termine della processione dei santi patroni. L'arcivescovo ha denunciato una diffusa crisi spirituale e invitato a ritrovare senso, responsabilità e attenzione verso i più deboli. Lo sport e il calcio in chiusura, e Lecce chiude un doppio colpo di mercato. In arrivo il centrocampista serbo Ivan Ilic dal Torino con un prestito secco, mentre arriverà anche l'esterno offensivo del Troyes Amar Fatah. Determinante il blitz del direttore sportivo Stefano Trinchera compiuto negli ultimi giorni. I due giocatori erano seguiti da tempo del Lecce e sono pronti ad arrivare nel Salento. In ordine Ilic e poi Fatah, quindi manca soltanto l'ufficialità per l'annuncio dei due giocatori che arriveranno alla corte di mister Di Francesco. E chiudiamo con questa notizia. Con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa nazionale e locale. Torneremo alle notizie sul territorio nel GR delle 12.30 e poi negli altri consueti orari di giornata. Troverete tutto anche sul sito e le nostre pagine social di Mondo Radio Tutti Frutti. Tra poco Giustina vi terrà compagnia in diretta a partire dalle 10. Da parte mia è tutto. Grazie per l'ascolto e un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Cerignola in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
8: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
9: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
8: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
9: E allora vieni via.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

Gentili radioascoltatori, ritorno in onda solo per darvi un'opportunità, quella di trasformare i vostri preziosi in contanti subito, l'oro e i massimi storici. Non lasciatelo chiuso in un cassetto da Salento Oro. Il vostro usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso. Tutto l'extra per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto ad altre valutazioni. Avete sentito proprio bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro vi paga così tanto, metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, oppure ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete il 328 570 4190. Seguite le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornati.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
1: La Russia colpì

0: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime, l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
1: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
0: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
1: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali, che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. In questo 25 agosto 2026 sono le 10.06 del mattino, il martedì mattina in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti. Prosegue ragazzi lo spazio aperto del Buongiorno Salento, è pronto a far festa. Far festa di che dite? Boh, così insomma, comunque siamo pronti a viverci questa mattinata, con l'entusiasmo che ci contraddistingue da secoli. Io direi proprio. Comunque cominciamo con un pezzo che ci ha accompagnato in questa estate, cominciamo con loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, con Canto d'amore. Oggi cominciamo più contemporanei di così veramente non si può, ma non temete perché abbiamo modo anche di esplorare in lungo e largo i grandi successi della musica del passato. Ci un po' intratterremo su anniversari vari ed eventuali e su novità gustose che ci attendono per la prossima stagione. Tante cose da dire, tante cose da raccontarci, soprattutto tanta tanta musica da ascoltare. Allora cominciamo!

0: pubblicità.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Ed eccoci, eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora ragazzi, sto dando un'occhiata in giro così per scoprire notizie dal mondo abbastanza curiose. No, mi sono imbattuta in un articolo, il sommario dell'articolo dice: a Capri ci sono troppe capre. A Capri ci sono troppe capre. Divorano germogli e disfano muretti, e secondo qualcuno la colpa è anche del regista Mario Martone. Mi fa molto ridere questa cosa. Comunque, il titolo è proprio: a Capri ci sono troppe capre. Commento di un utente sotto l'articolo: attendo l'articolo sull'eccesso di carpe a Carpi, che voglio dire, gliel'hanno servita su un piatto d'argento questa battuta, giustamente. Comunque, facciamo così: adesso da Capri ritorniamo qua nel Salento. Vi voglio segnalare che questa sera 25 agosto in piazza San Giorgio a Melpignano, a partire dalle ore 21, si celebra la giornata mondiale del rifugiato con la musica che unisce i mondi. Ci sarà un concerto live con Cruzando Fronteras, artisti straordinari con partecipazioni straordinarie. Insomma, questa sera se volete ascoltare un bel po' di grande musica dal vivo, andate a Melpignano in piazza San Giorgio a partire dalle ore 21 con Kerry Rodriguez, John Convertino, Luke Jacobos, Cruzando Fronteras. Questo è il gruppo che vi aspetta, e la musica insomma sarà veramente straordinaria. Giornata mondiale del rifugiato a Melpignano questa sera a partire dalle ore 21 in piazza San Giorgio. Ok, noi proseguiamo con questo appuntamento in musica di oggi. In fin dei conti abbiamo appena cominciato, e quindi alzate il volume, arriva Manu.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
4: Mondo Radio, tutti frutti. Hey!

0: più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Dice: cosa fai questa sera? No, mi guardo un episodio, un video, anzi mi guardo un po' di video delle Olimpiadi dei robot umanoidi. Se davvero l'hanno fatta. Allora, a Pechino sono successe questa cosa, è successa il 22 agosto a Pechino, è iniziata la seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, cioè i giochi mondiali dei robot umanoidi, che ansia. Fino al 26 di agosto, quindi sono ancora in corso, si sfideranno più di 2000 robot prodotti da università e soprattutto aziende di 16 paesi diversi, tra cui l'Italia, di cui comunque il 96% di questi sfidanti, diciamo, è cinese. Dei 51 eventi previsti, una trentina sono anche competizioni sportive. Altre competizioni, per esempio, richiedono di svolgere dei compiti di precisione, per esempio mettere in ordine i libri, servire cibo e bevande in un ristorante. Ecco, c'è stata la prima edizione, rispetto alla prima edizione il numero di robot è quadruplicato e gli eventi sono raddoppiati, quindi soprattutto in Cina, insomma, è evidente che l'industria dei robot umanoidi sta andando molto bene, molto bene. Però ecco, si notano un po' di limiti di queste tecnologie in contesti come questo di olimpico, diciamo, del tutto simile a quelli delle competizioni sportive umane. Guardare questi robot che si sfidano, non lo so, nella corsa, addirittura in match di MMA, è una roba piuttosto divertente, insomma, diciamo. Comunque le prestazioni sono migliorate rispetto al 2025. Detto questo, però, insomma, diciamo che i video sono tutti da guardare, godetevili. Mentre poi ad un certo punto incespicano con loro stessi, cadono sulla pista, eccetera. Però diciamo che pensiamo al salto in alto, al salto in lungo, fanno un sacco di cose. Nel salto in alto, per esempio, un robot umanoide ha raggiunto un'altezza di 2,88 metri, pari a tre volte quella del 2025, perché l'anno scorso saltarono di appena 95 centimetri. Comunque il robot umanoide in questione ha superato il record umano, che è di 2,45 metri, ecco. Quindi, per dire, diamo un po' di numeri. Comunque, se volete così farvi un esplorare il magico mondo delle Olimpiadi dei robot umanoidi che si stanno tenendo in Cina, sapete dove andare, su YouTube, a guardarli e vedete che succede. Vabbè.
2: Disco Esco di Radio.
3: Ciao a tutti, sono Distel e il mio nuovo singolo Nel Vuoto è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Rieccoci, rieccoci. Allora, ritorniamo alla musica e celebriamo il compleanno di Elvis Costello. Il 25 agosto del 1954 nasce questo eccezionale, immenso cantautore, chitarrista, compositore inglese. Si chiama Declan Patrick McManus ed è noto come appunto Elvis Costello, ed ha iniziato la sua carriera negli anni 70. Era un esponente della scena pub rock londinese e poi ad un certo punto, insomma, il suo nome è stato associato anche a movimenti punk, a movimenti della new wave dalla seconda metà degli anni 70. Arriva questo album d'esordio registrato nel 1976, quindi insomma sono 50 anni, My Aim Is True, e poco tempo dopo ha formato questo gruppo, si chiamavano The Attractions, che lo ha accompagnato negli anni seguenti. Ha vinto tanti premi, incluso un Grammy Award, ha ricevuto due nomination ai Brit Award nella categoria Best British Male. Insomma, Elvis Costello e The Attractions sono inclusi anche nella Rock and Roll Hall of Fame. Dal 2004 poi chiaramente, insomma, è stato inserito anche nella lista dei 100 artisti più grandi di tutti i tempi, sapete, insomma, quelle liste che si stilano con i grandi artisti. Bene, allora arriva Elvis Costello con la sua interpretazione straordinaria di She. Ok, alzate il volume se potete, mi raccomando, godetevela. She.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale del territorio. A Taranto fino al 3 di settembre prosegue la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Limitazione alla circolazione su un tratto del lungomare Vittorio Emanuele III e le strade adiacenti. Previsto in particolare nei giorni di gara un incremento del traffico sulla via Appia, sulla statale 100 Gioia del Colle e sulla 106 Ionica. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni dei santi patroni di Lecce, oltre alla chiusura di piazza Santo Ronzo, sono diverse le strade e le arterie cittadine che subiranno modifiche alla viabilità, con divieti di transito e di sosta fino al prossimo 27 agosto. Per agevolare gli spostamenti di residenti e turisti, il servizio del trasporto pubblico locale verrà potenziato tutti i giorni a partire dalle ore 18. Inoltre è attivo anche il servizio gratuito di navetta tramite golf car elettrica, pensato per agevolare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
6: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
7: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
8: e devo raccontarti un sacco di cose.
9: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti.
0: Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
12: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
13: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
14: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
15: Estate dopo estate, i tormentoni dell'estate dagli anni 60 ad oggi, solo su Mondo Radio, naturalmente.
16: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
13: 2006.

tempo nell'estate di 20 anni fa, perché parliamo dell'estate 2006 e parliamo del fatto che insomma i pezzi che si ascoltavano, che andavano di più in quell'estate, erano il brano che abbiamo appena ascoltato, per esempio Svegliarsi la mattina, gli Zero Assoluto, c'era Cesare Cremonini che andava molto bene con Le tue parole fanno male. Ancora ho avuto un momento di shock, non soltanto perché tra gli altri pezzi molto in voga in quell'estate lì c'era anche Shock di Omar Pedrini, ma anche perché mi sono ricordata che c'erano ed esistevano i Finlay con Diventerai una star, vedrai una celebrità. Ve la ricordate quella roba là? Ho avuto un momento, sai quando ti dimentichi le cose poi ad un certo punto boom, ti sovviene il ricordo e ti parte il tormentone che tu avevi scordato. Va bene, c'erano quindi loro, c'era il caro Tiziano Ferro con Stop Dimentica, e poi ancora c'era Samuele Bersani con Lo scrutatore non votante, e c'era la cara Gianna Nannini con Sei nell'anima, Giovanotti con Falla girare. Ma che meraviglia quell'estate lì. Comunque, tra gli altri c'erano anche i Baustelle con Un romantico a Milano, ce l'andiamo ad ascoltare. Ma chi è che dominava proprio tanto in quell'estate lì? Fra poco ne parliamo. Nel frattempo ce andiamo ad ascoltare i Baustelle, come vi avevo anticipato. Poi mi sono imbattuta in una cosa che ha a che fare con il 2006, è una cosa che è successa ieri sera in TV e sui social sta girando in ogni modo. Fra poco ne parliamo. Boh, cose strane.

0: Rieccoci. Allora, che cosa è successo ieri? Sta circolando questa notizia lungo e largo sui social. Praticamente lunedì sera, ovvero ieri, è andata in onda in prima serata sulla seconda rete della TV di Stato Il Codice da Vinci, che è un film del 2006. A proposito di 2006, rimaniamo un po' in tema. Quindi 20 anni fa eravamo ammorbati da questa roba del Codice da Vinci. Chi leggeva il libro, chi aveva visto il film e poi recuperare il libro, chi invece era appunto quelli, i puristi che partono dal libro giustamente, poi perché il libro era già uscito chiaramente, insomma Ron Howard con Tom Hanks ci regalano questo film e noi tutti là a vederlo, chiaramente stava Sandir, insomma, e da lì è tutto partito il filone complottista del Sacro Graal, chiaramente, insomma, momenti alti di divulgazione parascientifica, voglio dire, ecco. Comunque, detto questo, cosa è successo? Succede che alla fine, insomma, questo film deve finire in qualche modo e finisce, io non so se voi l'abbiate visto, ma insomma immagino di sì, finisce al Louvre, quando finalmente il personaggio che interpreta Tom Hanks, e quindi il professor Robert Langdon, trova il Sacro Graal. Finalmente sappiamo dov'è. Oh, non vuoi che ieri hanno tagliato proprio il finale? Cioè, quella scena non si è vista, cioè non si capisce poi alla fine quella roba che tutti siamo rimasti sorpresi. Mi ricordo, abbiamo fatto, no? In coro c'è stato proprio del cinema, era, pensa un po', quella l'hanno tagliata. Quindi si stanno chiedendo perché l'hanno tagliata la scena, cioè subito dopo l'interruzione sono andati così all'improvviso, e c'è chiaramente proprio il video che circola sui social di questa interruzione lì, che tu stai con la musica in crescendo, con Tom Hanks che si inchina di fronte alla piramide del Louvre, che tu stai lì per capire, stai lì, ad un certo punto boom, niente finale, niente titoli di coda, niente. Allora tutti si dicono, ma perché succede questo? Sicuramente sarà stata una disattenzione, insomma, nella programmazione. Comunque, dopodiché sono andati in onda spot e poi il programma di approfondimento sportivo successivo. Per dire, ancora non si sono espressi nel merito di questa defiance, va bene. Detto questo, qual era il pezzo che andava più in voga nel 2006, nell'estate 2006, che tra l'altro ha vinto anche il Festival Bar? Era Happy Hour di Ligabue, l'Happy Hour a questo sconosciuto. Che cos'è l'Happy Hour? Che cos'è? Comunque, adesso invece ci andiamo ad ascoltare Ligabue con l'ultimo pezzo pubblicato, si intitola Qualcosa per te. Questo singolo intenso, delicato, insomma, Ligabue dice: voglio esserci per una persona che sta attraversando un momento difficile. Usiamo questa canzone allora.
1: Sentita

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che, secondo Washington, aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
0: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
1: Sono vendute ancora oltre 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
0: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e Chief Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
1: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è la Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
0: Il calcio, Rafa Leão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
4: home. Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Martedì 25 agosto a Torre Vado, i cantieri artisti. Mercoledì 26 agosto a Morciano, il centro antico in festa.
6: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
7: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
8: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
7: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
8: E allora vieni via.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
11: Allora corro subito da d'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
13: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
14: Mondo Radio Tutti Frutti.

pezzo pubblicato nel 1978, ragazzi. Questo pezzo scritto da Ivano Fossati, che ebbe un grande successo diventando uno dei brani più famosi della cantante, venne incluso nell'album Banda Bertè e raggiunse poi il picco massimo della quinta posizione in Hit Parade. Però insomma, diciamo che in quel 1978 si piazza molto bene nella graduatoria dei singoli più venduti in Italia, un pezzo inciso anche in inglese, in spagnolo, e poi viene commercializzato anche nel mercato francese, tedesco, brasiliano. Insomma, questo brano poi apre a Loredana Bertè anche le porte dei circuiti televisivi, ragazzi. E pensate che questo brano fu inciso anche nello stesso anno da Gianni Morandi. Bene, bene, bene. Tra l'altro, l'anno successivo Ivano Fossati stesso la incide nell'album La mia banda suona il rock. Per dire, insomma, le storie di una canzone, dalla prima interprete dall'autore, appunto alla prima interprete, per poi ritornare all'autore e essere accolto dalle corde vocali e dalla sensibilità di altri artisti. Dal 1978 facciamo un salto indietro di 2 anni con il prossimo pezzo. Così, ve l'avevo detto che oggi ci saremmo rifatti un po' vintage, quando è giusto, ce ne andiamo a 50 anni fa, 1976. C'era un certo signor Rino Gaetano e veniva pubblicato un certo 45 giri con da un lato mio fratello e figlio unico, dall'altro sfiorivano le viole, e tra l'altro questo 45 giri poi ad un certo punto viene anche sostituito dopo poche settimane da un altro ancora che conteneva la canzone Berta Filava, e sul retro mio fratello è figlio unico. Ma comunque noi ci andiamo ad ascoltare proprio quella Sfiorivano le viole, una ballata romantica sull'attesa, sullo scorrere del tempo, che racconta questo amore mai vissuto per una ragazza che cresce e fiorisce mentre lui aspetta. Certo, c'è sempre dell'ironia chiaramente nei testi di Rino Gaetano, quindi c'è la storia d'amore da un lato, ma anche una riflessione più malinconica sulla giovinezza, ma anche sull'Italia del tempo, e quindi è un testo tutto da ascoltare. Rino Gaetano con Sfiorivano le viole, in questa tarda estate 2026, siamo arrivati al 25 di agosto, sono le 11:22, questo è Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
6: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
5: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
8: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Atricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Ed era LP con Lost on You. Allora, ci sono nuove novità da parte di LP, che ricordiamoci si chiama Laura Pergolizzi, di origine italiana, e che ricordiamoci che qualche anno fa ha girato uno dei videoclip, insomma, per una delle sue canzoni a Nociglia. Ricordiamoci anche questa cosa qua. Quindi, dopo 3 anni da Love Lines, tornerà con un nuovo album, si intitola Room 12, in uscita il 2 settembre 2026. Quindi ci siamo, e a quanto pare questo disco nasce da una scelta precisa: fermarsi. Dopo anni trascorsi tra tour, ritmi frenetici, eccetera, si è presa una pausa, ha deciso di ritrovare un nuovo equilibrio ed è arrivata a scrivere circa 50 canzoni. Il risultato è questo album di 11 tracce, dove c'è del pop, c'è del cantautorato in acustico, ci sono anche delle sonorità latine, e dice di aver dato anche un approccio più naturale alla voce. Al centro ci sono temi personali, la crescita, l'identità, le relazioni, il cambiamento, e c'è dietro l'idea, dice LP, che crescere non significa essere guariti una volta per tutte, significa continuare a conoscersi anche quando si torna a commettere gli stessi errori. Quindi c'è una specie di indulgenza, dovremmo forse adottarla un po' tutti con noi stessi. Room 12, questo disco nato da una pausa, magari significa una nuova partenza per LP. Sicuramente quello che fa è sempre ben fatto, quindi non vediamo l'ora di ascoltare questo nuovo lavoro. E adesso andiamo ad ascoltare un pezzo che 20 anni fa, ritorniamo ancora a quell'estate 2006, era veramente straordinario: Crazy Ignores Barclay.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
5: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
10: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Mondo Radio, tutti

Serena Brancale con Anne McCore sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora arrivano notizie interessanti rispetto a Michael, ovvero la seconda parte del biopic di Michael Jackson. Arriva questa notizia perché Jafar Jackson, il nipote di Michael Jackson che lo interpreta poi nella pellicola, ha cominciato a fare delle rivelazioni in merito a quello che sarà il secondo capitolo. Lo sappiamo, il primo film, che è stato un enorme successo cinematografico, credo uno dei maggiori di questo anno, ha superato il miliardo di dollari al botteghino ed è diventato tra l'altro il biopic, ovvero il film biografico sulla vita di un artista, di maggiore incasso di sempre, quindi superando anche Bohemian Rhapsody eccetera. E praticamente cosa fa questo film? Racconta la parte dell'infanzia di Michael Jackson e arriva poi agli anni della consacrazione internazionale con la narrazione che si conclude durante il tour mondiale di Bad alla fine degli anni Ottanta. Qualcuno ha detto forse si sarebbe potuto parlare anche di più di quello che è stato un po', no, di quelle che sono le luci e le ombre di Michael Jackson. Arriva questo secondo capitolo che in qualche modo dovrebbe toccare anche le vicende legate alle accuse di abusi sessuali che hanno segnato gli ultimi anni della vita di Michael Jackson, c'era a monte comunque un accordo legale, una clausola contenuta nell'accordo raggiunto con una delle sue accusatrici, impediva che queste vicende venissero rappresentate nella prima pellicola. Quindi la produzione ha dovuto effettuare delle riprese ulteriori per inserirle, il cui costo sarebbe ammontato a 15 milioni di dollari chiaramente. Dopodiché, insomma, Jafar Jackson ha spiegato che il progetto per il sequel, che è in fase di sviluppo, dovrebbe affrontare lo scandalo cercando di presentare però la prospettiva di Michael Jackson. Dice: credo che il secondo film offrirà una prospettiva ancora più ampia dal suo punto di vista, perché in fin dei conti le accuse provengono sempre da qualcun altro, è la storia di qualcun altro, è l'idea di qualcun altro su cosa sia successo, ed è principalmente guidata da un secondo fine. Quindi abbiamo capito l'intento con cui affronteranno questi discorsi all'interno del secondo capitolo, staremo a vedere. Certo che se le premesse sono queste, chiaramente la gente sarà ancora più incuriosita ad andarlo a vedere. Sarà tutta un'operazione di marketing e poi insomma tutto si sgonfierà come una bolla di sapone, lo scopriremo solo vivendo.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
1: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
2: Washington ha annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Nel mirino degli USA è finita anche la Cina, che però ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Le pressioni massime nell'ambito di una guerra economica non risolvono i problemi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Shan. Non fanno che alimentare piuttosto tensioni e conflitti, ha poi aggiunto.
1: A 10 giorni dalla scoperta del primo velivolo, le forze dell'ordine tedesche hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsket, al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
2: Cinema e teatro in lutto. È morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. L'ho confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
1: Lo sport. Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un

tutti, una radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

vittime. E poi due furti nella notte, uno a Presiccia Acquarica, l'altro ad Alliste, quindi ennesimo incendio d'auto. Poi altra cronaca, gli eventi e in chiusura lo sport.

0: Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Ed era Simone Cristicchi con Vorrei cantare come Biagio Antonacci in questo 25 agosto 2026. Sono le 12:16, ragazzi, quasi 17, quindi ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi, ascoltando quelli che sono stati anche i successi dell'estate 2005. C'erano anche i Negrita con Rotolando verso sud, noi ce l'andiamo ad ascoltare ora. Nel frattempo io vi consiglio di rotolare verso Valmauto a Tricase. Ebbene sì, perché a maggior ragione se volete dare una scossa alla città, quindi avete bisogno di cambiare auto perché non è più sostenibile quello che state facendo con la vostra, e allora andate da Valmauto a scoprire la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce lo stile audace e l'agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida è rialzata, la tecnologia è smart, i consumi sono intelligenti, praticamente un'auto perfetta per muoversi ovunque. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Toyota Aygo X Hybrid, ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota, di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it, l'auto giusta vi aspetta e costa meno di quanto possiate pensare. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. E allora visitate il sito www.valmauto.it, chiamatelo 0833 54 40 00. E allora, come promesso, eccoci qua, arrivano

0: pubblicità.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
1: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Si chiude l'appuntamento odierno. Ci salutiamo anche con Lady Gaga dopo aver ascoltato Alessandra Amoroso e i Boom da Bace. Tra l'altro Alessandra Amoroso riceve le chiavi della città di Lecce, diventa cittadina onoraria di Lecce, succederà insomma domani, credo, durante le solenni celebrazioni della festa di Santo Ronzo. Comunque, detto questo, ragazzi, ci salutiamo, noi ci risentiremo domani mattina, quindi la vostra Giustina vi abbraccia, vi rimando all'appuntamento con l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Roberto parte fra poco, e quindi restate sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio, tutti frutti, ciao, mi raccomando. No matter what.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con un drammatico incidente mortale avvenuto nella notte in cui sono morti due turisti campani in vacanza nel Salento. L'impatto tra due auto è avvenuto intorno all'una lungo la provinciale 17 che collega Salice Salentino a Veglie. Uno dei veicoli coinvolti, una Fiat Panda con a bordo la coppia di turisti, si è ribaltato dopo lo schianto con una Mercedes classe A. L'uomo, un 51enne, è morto sul colpo, mentre la moglie di 47 anni è deceduta poco dopo l'arrivo dei sanitari. Il conducente della Mercedes, un 41enne di San Pietro Vernotico, invece è stato portato in ambulanza in codice rosso al Vito Fazzi, gravemente ferito e sotto shock. I carabinieri sono intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Questa notte a Presicce Acquarica si è verificato un furto ai danni di un esercizio commerciale. Il Bar Green, situato in via dello Stadio Comunale, è stato oggetto dell'incursione da parte di ignoti che, utilizzando una Fiat Punto rubata come ariete, hanno sfondato l'ingresso. Una volta all'interno hanno asportato diverse stecche di sigarette e biglietti gratta e vinci. I carabinieri sono intervenuti sul luogo avviando le indagini. È in corso la stima dei danni e del bottino trafugato. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili. E un altro furto è avvenuto invece ad Alliste, in via Fortunato, dove è stata colpita una rivendita di articoli da ferramenta. Intorno alle 4 ignoti hanno utilizzato un furgone come ariete per sfondare la porta d'ingresso, entrare nel locale e asportare il registratore di cassa contenente circa 200 euro. Arraffato il bottino sono poi fuggiti. La loro presenza è stata immortalata da alcuni fotogrammi già finiti nelle mani dei carabinieri. Un'auto è andata a fuoco nella notte in provincia di Lecce. L'incendio si è sviluppato a Copertino intorno all'una. Le fiamme hanno parzialmente coinvolto la parte posteriore di una Ford Ka. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona, evitando la propagazione delle fiamme e ulteriori danni. Sul luogo anche i carabinieri di Nardò per gli accertamenti e per le indagini. Non si esclude l'origine dolosa. Si è svolto ieri l'interrogatorio di Cosimo Tarantino, il 62enne di Copertino, accusato di aver sparato e ferito il compagno della figlia al culmine di una lite. L'indagato ha spiegato che nel corso di un diverbio con la figlia sarebbe intervenuto anche il genero e che da quel momento la rabbia lo avrebbe accecato. Tarantino ha poi fornito indicazioni sul luogo in cui aveva nascosto l'arma. L'uomo ha spiegato di essersi procurato la pistola in un momento difficile della sua vita e che lo avrebbe spinto a pensare di farla finita. 5 giorni fa invece ha aperto il fuoco contro il 29enne provocandogli ferite all'avambraccio. Il giudice ha quindi convalidato il fermo per tentato omicidio. Il responsabile di un abbandono illecito di rifiuti è stato scoperto e sanzionato. I fatti sono avvenuti lungo la provinciale 210 in direzione della Marina di Novaglie nel territorio di Alessano, un'area di pregio trasformata in discarica. L'operazione è stata portata a termine grazie alla polizia locale e al nucleo di polizia giudiziaria delle guardie zoofile Agriambiente Lecce. L'intervento ha consentito di risalire all'identità dell'autore del gesto, che è stato denunciato a piede libero. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Marco Grassi.
2: A Gaza, tra tende e macerie, bambini e bambine costruiscono giocattoli artigianali con carta e plastica, cercando nel volo degli aquiloni qualche momento di libertà e di normalità. Ma il presidente israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ministro della difesa Israel Katz hanno annunciato misure contro aquiloni e palloncini, considerandoli potenzialmente una minaccia, l'ennesimo pretesto sionista per colpire anche uno dei pochi spazi rimasti all'infanzia palestinese, quello del gioco. A Gaza infatti l'aquilone, il Tayaran, è diventato nel tempo un simbolo di libertà, speranza e resistenza. Per gli educatori della striscia vietare anche questo gioco significa sottrarre ai bambini un'ulteriore parte della loro infanzia. Ma la guerra di Israele contro i bambini di Gaza e della Cisgiordania e del Libano e della Siria continua nella maniera più cruenta. Negli ultimi attacchi contro la striscia sono morti almeno 4 palestinesi, tra cui un bambino di appena 4 anni e una bambina di 10. Nuovi ordini di evacuazione hanno costretto migliaia di sfollati a lasciare case e rifugi, muovendosi tra le macerie.
1: Veniamo agli eventi. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Melpignano diventa il palcoscenico di un incontro culturale e musicale senza precedenti dal titolo La musica che unisce i mondi. Ai nostri microfoni la sindaca Valentina Avvantaggiato.
3: Questo è un appuntamento straordinario, parliamo di artisti e musicisti d'eccezione che abbiamo avuto la fortuna, diciamo, di coinvolgere all'interno di quello che è la giornata mondiale del rifugiato organizzata da FIROS, l'associazione che gestisce il SAI anche su Melpignano, e l'idea è proprio quella di dimostrare ancora una volta attraverso la musica come si abbattono le frontiere in un mondo che costruisce muri e che pensa di difendersi dall'altro recintandosi in casa. In realtà noi opponiamo il contrario attraverso tutti gli strumenti possibili, anche quello in primis quello della musica e del pubblico spettacolo in area pubblica, insomma, offrendo le nostre piazze, i nostri luoghi.
1: Ascoltiamo invece la dottoressa Ilaria Zacheo, presidente dell'associazione FILOS che organizza l'evento.
4: Si attende un concerto di musica live con noi Cruzando Fronteras, ma sono a Melpignano già da un paio di giorni per incontrare anche gli artisti locali, per continuare questa contaminazione di musica dal mondo. Una serata appunto all'insegna della musica, ma ricordiamo la giornata mondiale del rifugiato che in realtà ricorre il 20 di giugno. Abbiamo deciso di fare però un appuntamento extra proprio per rimettere a fuoco determinate tematiche che sono quelle dell'accoglienza e dell'asilo politico.
1: Queste invece le parole di Andrea Parodi, ideatore del progetto musicale Cruzando Fronteras, ospiti della serata.
5: È un viaggio straordinario perché c'è sia la componente americana, messicana e questa cantautrice violinista che si chiama Kerry Rodriguez, che ha un curriculum incredibile, suona con Bill Frisell, è stata una ragazza prodigio al fianco di Chip Taylor, che è uno dei più grandi cantori americani, quindi al suo fianco ci saranno Luke Jacobs alle chitarre e un altro pilastro della musica mondiale che è John Convertino, fondatore e batterista di Calexico, e oltre a loro ci sarà un altro trio, James Maddock, Brian Mitchell e Alex Valle. James Maddock è un cantautore di Leicester che vive a New York, Brian Mitchell ha suonato con Bruce Springsteen, con Bob Dylan, e Alex Valle è il chitarrista di Francesco De Gregori.
1: E sempre stasera Marina Serra di Tricase, appuntamento con Homo Faber, l'omaggio a Fabrizio De André. Sentiamo Maria Teresa Dell'Abate, membro del direttivo dell'associazione Marina Serra.
6: L'evento sarà interamente dedicato ad uno dei più importanti cantautori italiani e nasce proprio dal desiderio di proporre una serata che non sarà semplicemente un concerto, ma un vero e proprio percorso attraverso la musica e soprattutto le parole di Fabrizio De André. Vorremmo che il pubblico incontrasse soprattutto le storie che quelle canzoni raccontano. Quindi l'obiettivo un po' della serata è proprio quello di lasciare spazio alle parole e alla musica. Il progetto è stato ideato dal maestro Roberto Esposito, che è direttore artistico dell'associazione Marina Serra e che ne ha curato la proposta e l'organizzazione. Sarà lui ad accompagnare al pianoforte Rachele Andrioli e Massimo Donno, due interpreti di grande sensibilità artistica, ai quali sarà affidato proprio il compito di dare voce alle parole e alle storie che racconteremo. E la serata si svolgerà nel campo degli Oleandri in via Marina Serra. Vi raccomandiamo sicuramente la prenotazione e potete trovare tutte le informazioni utili sui nostri profili social e sui manifesti e le locandine distribuiti sul territorio.
1: Ancora questa sera a Torrevado, appuntamento con i cantieri artistici, il B-Music Live Show, un appuntamento promosso da Officine Musicali per valorizzare artisti emergenti e offrire al pubblico uno spettacolo ricco di energia e passione. Chiudiamo con lo sport. Ivan Ilic sarà un giocatore del Lecce, mancano pochi dettagli, e poi il calciatore sarà nel Salento con un prestito gratuito e diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nelle stesse ore il direttore sportivo Stefano Trinchera ha chiuso anche l'accordo con i francesi del Troyes per il passaggio al club salentino dell'esterno d'attacco Amar Fatah, 22enne svedese. In questo caso si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti.
7: pubblicità.
8: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
9: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
10: L'agenzia Forte Immobiliare di Trecase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
11: home. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Martedì 25 agosto a Torre Vado i cantieri artistici. Mercoledì 26 agosto a Morciano il centro antico in festa.
13: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
14: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
15: Pomeriggio, Tutti Frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti è in corso una riunione in videocollegamento con la premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
1: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Londra, con Andy Burnham autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
2: La cronaca: un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
1: Il ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
2: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima, in programma per domani.
1: Il calcio: nuovo acquisto per la Roma. Jaden Osterwold è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
12: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
13: Mondo Radio.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento. Pubblicità.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Saremo io e te.
5: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
6: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
5: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
0: vita. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
8: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
9: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
8: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
9: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Jesco, il grande centro centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
10: Gesco è a Melissano, zona industriale.
8: Come posso contattare Gesco?
10: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pomeriggio tutti frutti.
1: Tutti frutti, frutti.
0: Le canzoni più belle, le canzoni più belle su Mondo Radio.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: pubblicità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale del territorio. A Taranto fino al 3 di settembre prosegue la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Limitazione alla circolazione su un tratto del lungomare Vittorio Emanuele III e le strade adiacenti. Previsto in particolare nei giorni di gara un incremento del traffico sulla via Appia, sulla statale 100 Gioia del Colle e sulla 106 Ionica. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni dei santi patroni di Lecce, oltre alla chiusura di piazza Santo Ronzo, sono diverse le strade e le arterie cittadine che subiranno modifiche alla viabilità, con divieti di transito e di sosta fino al prossimo 27 agosto. Per agevolare gli spostamenti di residenti e turisti, il servizio del trasporto pubblico locale verrà potenziato tutti i giorni a partire dalle ore 18. Inoltre è attivo anche il servizio gratuito di navetta tramite golf car elettrica, pensato per agevolare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
5: e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Questa è la radio di tutti, mondo radio tutti frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano: un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino: a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi, e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
1: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
2: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:30 di questa mattina. Il personale della Protezione Civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
1: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
2: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
1: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote. Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV. Base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità. Le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase,

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
1: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
2: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
1: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como con circa 35 e Milano con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
2: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
1: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Due grandi radio.
4: Due grandi radio.
3: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
4: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
4: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
8: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
7: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
11: Martedì 25 agosto a Torrevado i cantieri artisti. Mercoledì 26 agosto a Morciano il centro antico in festa.

0: pubblicità.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andora, nel Savonese, dove un assistente, bagnanti e un turista sono morti a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia, nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
2: E intanto, dopo aver analizzato tutti i dati resi disponibili dai vari paesi europei, il quotidiano inglese Guardian lancia l'allarme per l'emergenza caldo. Durante le quattro ondate che hanno infranto ogni record in Europa, sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. La mortalità in eccesso in tre dei paesi più grandi dell'Unione Europea, ossia Germania, Francia e Spagna, ha già superato i 25.000 casi, secondo i dati nazionali provvisori, e gli esperti sostengono che il bilancio aumenterà in modo significativo una volta consolidati i dati relativi al mese di agosto.
3: Si allarga la partita per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. Alla gara internazionale si è aggiunto un quarto grande operatore europeo, come annunciato dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il nuovo soggetto si affianca a Jindal, Flux e a una nuova cordata italiana definita dal ministro piuttosto significativa. Urso ha sottolineato che l'obiettivo resta quello di garantire un futuro all'industria siderurgica e agli stabilimenti coinvolti.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Le restrizioni prendono di mira entità che, secondo Washington, aiutano l'Iran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
3: Calciomercato: Kamil Grabara sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Proprio in questi minuti il nuovo portiere polacco della Juventus è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle, pronto a cominciare la nuova avventura in maglia bianconera. In casa Roma il quinto colpo del mercato: l'olandese Oosterwold è nella capitale, operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più il diritto di riscatto da una quindicina di milioni di euro.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi.

polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Agri Beach Eden Salento a Pescolose, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescolose è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da D'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi D'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano-Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Ma senti che buon profumino, da dove viene?
8: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
7: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
8: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
7: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
9: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
10: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
11: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Davide Roberto e dalla redazione. Questa notte, lungo la provinciale 17 che collega Salice Salentino a Veglie, si è verificato un grave incidente stradale in cui hanno perso la vita due coniugi originari della provincia di Salerno, 51 anni lui, 48 lei. I carabinieri hanno arrestato un 41enne che avrebbe invaso la corsia di marcia della coppia e adesso è accusato di omicidio stradale. L'impatto non ha lasciato scampo ai due coniugi morti sul colpo. Gravi anche le condizioni del conducente Salentino, trasportato in ospedale al Fazzi di Lecce. L'uomo è risultato positivo alla cocaina e cannabinoidi e con un tasso alcolemico nettamente oltre la soglia consentita. Il 41enne è stato quindi arrestato e sottoposto alla misura dei domiciliari. Questa notte a Presicce Acquarica si è verificato un furto ai danni di un esercizio commerciale. Il Bar Green, situato in via dello Stadio Comunale, è stato oggetto dell'incursione da parte di ignoti che, utilizzando una Fiat Punto rubata come ariete, hanno sfondato l'ingresso. Una volta all'interno hanno asportato diverse stecche di sigarette e biglietti gratta e vinci. I carabinieri sono intervenuti sul luogo avviando le indagini. È in corso la stima dei danni e del bottino trafugato. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili. E un altro furto è avvenuto invece ad Alliste, in via Fortunato, dove è stata colpita una rivendita di articoli da ferramenta. Intorno alle 4 ignoti hanno utilizzato un furgone come ariete per sfondare la porta d'ingresso, entrare nel locale e asportare il registratore di cassa contenente circa 200 euro. Arraffato il bottino sono poi fuggiti. La loro presenza è stata immortalata da alcuni fotogrammi già finiti nelle mani dei carabinieri. Un'auto è andata a fuoco nella notte in provincia di Lecce. L'incendio si è sviluppato a Copertino intorno all'una. Le fiamme hanno parzialmente coinvolto la parte posteriore di una Ford Ka. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona, evitando la propagazione delle fiamme e ulteriori danni. Sul luogo anche i carabinieri di Nardò per gli accertamenti e per le indagini. Non si esclude l'origine dolosa. Si è svolto ieri l'interrogatorio di Cosimo Tarantino, il 62enne di Copertino, accusato di aver sparato e ferito il compagno della figlia al culmine di una lite. L'indagato ha spiegato che nel corso di un diverbio con la figlia sarebbe intervenuto anche il genero e che da quel momento la rabbia lo avrebbe accecato. Tarantino ha poi fornito indicazioni sul luogo in cui aveva nascosto l'arma. L'uomo ha spiegato di essersi procurato la pistola in un momento difficile della sua vita e che lo avrebbe spinto a pensare di farla finita. 5 giorni fa invece ha aperto il fuoco contro il 29enne provocandogli ferite all'avambraccio. Il giudice ha quindi convalidato il fermo per tentato omicidio. Il responsabile di un abbandono illecito di rifiuti è stato scoperto e sanzionato. I fatti sono avvenuti lungo la provinciale 210 in direzione della Marina di Novaglie, nel territorio di Alessano, un'area di pregio trasformata in discarica. L'operazione è stata portata a termine grazie alla polizia locale e al nucleo di polizia giudiziaria delle guardie zoofile Agriambiente Lecce. L'intervento ha consentito di risalire all'identità dell'autore del gesto, che è stato denunciato a piede libero. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Marco Grassi.
2: A Gaza, tra tende e macerie, bambini e bambine costruiscono giocattoli artigianali con carta e plastica, cercando nel volo degli aquiloni qualche momento di libertà e di normalità. Ma il presidente israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ministro della difesa Israel Katz hanno annunciato misure contro aquiloni e palloncini, considerandoli potenzialmente una minaccia. L'ennesimo pretesto sionista per colpire anche uno dei pochi spazi rimasti all'infanzia palestinese, quello del gioco. A Gaza infatti l'aquilone, il Tayaran, è diventato nel tempo un simbolo di libertà, speranza e resistenza. Per gli educatori della striscia vietare anche questo gioco significa sottrarre ai bambini un'ulteriore parte della loro infanzia. Ma la guerra di Israele contro i bambini di Gaza e della Cisgiordania e del Libano e della Siria continua nella maniera più cruenta. Negli ultimi attacchi contro la striscia sono morti almeno 4 palestinesi, tra cui un bambino di appena 4 anni e una bambina di 10. Nuovi ordini di evacuazione hanno costretto migliaia di sfollati a lasciare case e rifugi, muovendosi tra le macerie.
1: Veniamo agli eventi. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Melpignano diventa il palcoscenico di un incontro culturale e musicale senza precedenti dal titolo La musica che unisce i mondi. Ai nostri microfoni la sindaca Valentina Avvantaggiato.
3: Questo è un appuntamento straordinario, parliamo di artisti, musicisti d'eccezione che abbiamo avuto la fortuna, diciamo, di coinvolgere all'interno di quello che è la giornata mondiale del rifugiato organizzata da FIROS, l'associazione che gestisce il SAI anche su Melpignano, e l'idea è proprio quella di dimostrare ancora una volta attraverso la musica come si abbattono le frontiere in un mondo che costruisce muri e che pensa di difendersi dall'altro recintandosi in casa. In realtà noi opponiamo il contrario attraverso tutti gli strumenti possibili, anche quello in primis quello della musica e del pubblico spettacolo in area pubblica, insomma, offrendo le nostre piazze, i nostri luoghi.
1: Ascoltiamo invece la dottoressa Ilaria Zacheo, presidente dell'associazione FILOS che organizza l'evento.
4: Si attende un concerto di musica live con i Cruzando Fronteras, ma sono a Melpignano già da un paio di giorni per incontrare anche gli artisti locali, per continuare questa contaminazione di musica dal mondo. Una serata appunto all'insegna della musica, ma ricordiamo la giornata mondiale del rifugiato che in realtà ricorre il 20 di giugno. Abbiamo deciso di fare però un appuntamento extra proprio per rimettere a fuoco determinate tematiche che sono quelle dell'accoglienza e dell'asilo politico.
1: Queste invece le parole di Andrea Parodi, ideatore del progetto musicale Cruzando Fronteras, ospiti della serata.
5: È un viaggio straordinario perché c'è sia la componente americana, messicana e questa cantautrice violinista che si chiama Kerry Rodriguez, che ha un curriculum incredibile, suona con Bill Frisell, è stata una ragazza prodigio al fianco di Chip Taylor, che è uno dei più grandi cantori americani, quindi al suo fianco ci saranno Luke Jacobs alle chitarre e un altro pilastro della musica mondiale che è John Convertino, fondatore e batterista di Calexico. E oltre a loro ci sarà un altro trio, James Maddock, Brian Mitchell e Alex Valle. James Maddock è un cantautore di Leicester che vive a New York, Brian Mitchell ha suonato con Bruce Springsteen, con Bob Dylan, e Alex Valle è il chitarrista di Francesco De Gregori.
1: E sempre stasera Marina Serra di Tricase, appuntamento con Homo Faber, l'omaggio a Fabrizio De André. Sentiamo Maria Teresa Dell'Abate, membro del direttivo dell'associazione Marina Serra.
6: L'evento sarà interamente dedicato ad uno dei più importanti cantautori italiani e nasce proprio dal desiderio di proporre una serata che non sarà semplicemente un concerto, ma un vero e proprio percorso attraverso la musica e soprattutto le parole di Fabrizio De André. Vorremmo che il pubblico incontrasse soprattutto le storie che quelle canzoni raccontano. Quindi l'obiettivo un po' della serata è proprio quello di lasciare spazio alle parole e alla musica. Il progetto è stato ideato dal maestro Roberto Esposito, che è direttore artistico dell'associazione Marina Serra e che ne ha curato la proposta e l'organizzazione. Sarà lui ad accompagnare al pianoforte Rachele Andrioli e Massimo Donno, due interpreti di grande sensibilità artistica ai quali sarà affidato proprio il compito di dare voce alle parole e alle storie che racconteremo. E la serata si svolgerà nel campo degli Oleandri in via Marina Serra. Vi raccomandiamo sicuramente la prenotazione e potete trovare tutte le informazioni utili sui nostri profili social e sui manifesti e le locandine distribuiti sul territorio.
1: Ancora questa sera a Torrevado, appuntamento con i cantieri artistici, il B-Music Live Show, un appuntamento promosso da officine musicali per valorizzare artisti emergenti e offrire al pubblico uno spettacolo ricco di energia e passione. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce ufficiale, Amar Fatah è un nuovo giocatore giallorosso. L'esterno offensivo svedese classe 2004 arriva a titolo definitivo dal Troyes, squadra francese di Ligue 1, vestirà la maglia numero 7 e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno del 2029 con opzione per i successivi 2 anni. Fatah nell'ultima stagione ha militato nel Dundee United, formazione di Premiership scozzese, dove ha collezionato 34 presenze realizzando 9 gol e 4 assist. E intanto si attende l'ufficialità anche dell'arrivo di Ivan Ilic dal Torino. Il calciatore approda a Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto e proprio in questi minuti sta svolgendo le visite mediche in città prima della firma sul contratto. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Davide Roberto.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tragedia in provincia dell'Aquila, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.
1: E questa mattina nel Savonese un assistente ai bagnanti e un turista sono morti a pochi chilometri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a salvarla. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. E questo è il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
1: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Gli esteri, il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera. Intanto la Russia ha colpito simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio.
1: Voltiamo pagina. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli di intesa con i suoi fondatori della fondazione, con il presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premio Davide di Donatello. Il consiglio di amministrazione potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondoradio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
8: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
8: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Saremo io e te.
7: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
8: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 08 33 54 45 82.
7: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
9: Legati per la vita.
10: Ehi, sì, dico proprio a te.
11: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
10: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
12: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
13: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Pomeriggio tutti frutti.
14: Tutti frutti, frutti.
8: Le canzoni più belle,
14: le canzoni più belle
8: su Mondo Radio.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Cerignola in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni.
6: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
8: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
9: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove?
0: Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri: prosegue l'offensiva di Kiev, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
1: Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per costruire l'esatta dinamica dell'investimento.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: 25 bambini sono finiti in ospedale a Mandato Riccio in provincia di Cosenza a seguito di dolori addominali e febbre alta dopo aver fatto il bagno al mare. 6 sono già stati dimessi, gli altri restano sotto osservazione. Del caso si occupa il servizio di igiene pubblica che indaga sulle cause. Al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque.
1: Lo sport: dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia nell'ultimo match della fase a gironi.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondoradio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina,

0: è Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Martedì 25 agosto a Torre Vado, i cantieri artisti. Mercoledì 26 agosto a Morciano, il centro antico in festa.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
6: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessandro, Ruffano e Presice.
7: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
8: E devo raccontarti un sacco di cose.
9: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
10: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
11: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui
12: la tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Mondo Radio, tutti frutti.

0: radio.
1: Pubblicità.
2: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
3: Agribeach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
4: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord, sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Lo sport con il ciclismo, Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
4: No matter what, no matter what.

0: 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni.
3: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Martedì 25 agosto a Torre Vado, i cantieri artisti. Mercoledì 26 agosto a Morciano, il centro antico in festa.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.
9: Salida del vuelo con destino a la

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Luce Verde Italia.
3: Buonasera, partiamo dalla situazione più critica, quella sull'autostrada A4 nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, dove per un nuovo incidente è chiusa la corsia di marcia direzione Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Resta inoltre chiusa la stessa carreggiata, quindi verso Trieste, tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro per un incidente avvenuto questa mattina, con code a partire da San Donà di Piave. Ripercussioni sulla A28, con code da Sesto a Reghena fino alla barriera di Porto Gruaro. Altro incidente segnalato sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 per Belluno. Ci sono code in direzione Trieste. Incidente anche sul tratto Milano-Venezia della stessa A4 con code tra Brescia Centro e Brescia Ovest direzione Milano. Scendiamo in Emilia-Romagna, residui rallentamenti a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Faenza e il bivio per l'autosole direzione Milano. Sulla A1 la Firenze-Roma, code per incidente direzione nord, quindi verso Firenze, tra Arezzo e Incisa. Questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
8: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
9: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare. Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
10: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
11: Saremo io e te.
12: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? A
2: Allora rivolgiti a noi, Scarner e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
11: Scarner e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarner e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati
12: per la vita. Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.
13: Mondo Radio, Tutti Frutti. Una radio per tutti.
14: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.

0: Music Box, Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Questa notte, lungo la provinciale 17 che collega Salice Salentino a Veglie, si è verificato un grave incidente stradale in cui hanno perso la vita due coniugi originari della provincia di Salerno, 51 anni lui, 48 lei. I carabinieri hanno arrestato un 41enne che avrebbe invaso la corsia di marcia della coppia e adesso è accusato di omicidio stradale. L'impatto non ha lasciato scampo ai due coniugi morti sul colpo. Gravi anche le condizioni del conducente salentino, trasportato in ospedale al Fazzi di Lecce. L'uomo è risultato positivo alla cocaina e cannabinoidi e con un tasso alcolemico nettamente oltre la soglia consentita. Il 41enne è stato quindi arrestato e sottoposto alla misura dei domiciliari. Insulti, minacce, atteggiamenti violenti, oggetti gettati a terra davanti alla cattedrale di Maria Santissima Assunta di Nardò. La diocesi di Nardò-Gallipoli ha reso noto quanto accaduto lo scorso 15 agosto attraverso un comunicato stampa in cui si racconta di un visitatore che avrebbe tentato di entrare nel luogo di culto durante gli orari serali senza pagare il biglietto d'ingresso per poi aggredire gli operatori verbalmente e fisicamente. Il responsabile è stato identificato ed è stata quindi presentato una querela, tutela dell'incolumità, della dignità e della sicurezza delle persone del luogo sacro. La nota precisa anche che il contributo per le visite serali era stato annunciato con ampio anticipo e che la cattedrale resta accessibile liberamente e gratuitamente durante i normali orari d'apertura. Questa notte a Presicce Acquarica si è verificato un furto ai danni di un esercizio commerciale. Il Bar Green, situato in via dello Stadio Comunale, è stato oggetto dell'incursione da parte di ignoti che, utilizzando una Fiat Punto rubata come ariete, hanno sfondato l'ingresso. Una volta all'interno hanno asportato diverse stecche di sigarette e biglietti gratta e vinci. I carabinieri sono intervenuti sul luogo avviando le indagini. È in corso la stima dei danni e del bottino trafugato. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili. E un altro furto è avvenuto invece ad Alliste, in via Fortunato, dove è stata colpita una rivendita di articoli da ferramenta. Intorno alle 4 ignoti hanno utilizzato un furgone come ariete per sfondare la porta d'ingresso, entrare nel locale e asportare il registratore di cassa contenente circa 200 euro. Arraffato il bottino sono poi fuggiti. La loro presenza è stata immortalata da alcuni fotogrammi già finiti nelle mani dei carabinieri. Anche per la 29esima edizione del concertone Notte della Taranta, la Croce Rossa Italiana di Lecce ha svolto un ruolo centrale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria. Oltre 200 volontari, tra medici, infermieri, soccorritori, membri del Corpo Militare Volontario e del Corpo delle Infermiere Volontarie, si sono mobilitati in massa. La sala operativa creata per l'evento ha coordinato il posto medico avanzato con 10 ambulanze e 8 squadre appiedate. Sono stati effettuati in tutto 314 interventi di soccorso, principalmente per abuso di alcol, in diminuzione rispetto all'edizione precedente, ma si è registrato un aumento sia degli accessi al posto medico che delle ospedalizzazioni, numeri che evidenziano comunque il grande impegno organizzativo e operativo della Croce Rossa Italiana. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce ufficiale: Amar Fatah è un nuovo giocatore giallorosso. L'esterno offensivo svedese classe 2004 arriva a titolo definitivo dal Troyes, squadra francese di Ligue 1. Vestirà la maglia numero 7 e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno del 2029 con opzione per i successivi 2 anni. Fatah nell'ultima stagione ha militato nel Dundee United, formazione di Premiership scozzese, dove ha collezionato 34 presenze realizzando 9 gol e 4 assist. Ed è ormai fatta anche per Ivan Ilic, con il calciatore che nel pomeriggio è atterrato all'aeroporto del Salento, spostandosi poi a Lecce per le visite mediche e la firma sul contratto. Il centrocampista arriva dal Torino, con cui ha firmato un rinnovo del contratto fino al 2028, per poi arrivare in giallorosso in prestito con diritto di riscatto. Il 25enne nell'ultima stagione ha sofferto gli infortuni e ha concluso il campionato con sole 8 presenze in Granata. L'obiettivo adesso è rilanciarsi.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è mercoledì 26 agosto e la chiesa ricorda Sant'Alessandro e Sant'Oronzo. I fatti di domani: partiamo dal 1498, quando allo scultore Buonarroti viene commissionata la Pietà. 1789, varata a Versailles la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 1913, Filippo Tommaso Marinetti a Milano divulga il suo manifesto futurista. Nel 59 presentata la Mini, la nuova utilitaria britannica. Nel 70 inaugurato il festival musicale dell'isola di Wight. 78 il cardinale Luciani viene eletto papa. Nel 79 Papa Wojtyla celebra messa a 3000 metri di quota. 81 il Voyager raggiunge Saturno e fotografa Titano. E tra i nati il 26 agosto, nel 1906 Albert Sabin, l'inventore del vaccino antipolio. 1910 Madre Teresa di Calcutta, religiosa e santa. Nel 46 la cantante Valerie Simpson. Nel 50 Giancarlo Abete, dirigente sportivo. 80 l'attore di Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin. Le previsioni meteo: domani vento nuovamente settentrionale, cielo sereno, gran caldo con picchi però che torneranno a ripresentarsi sui settori centro-occidentali sino a 39 gradi. Mari mosso l'Adriatico, quasi calmo invece lo Ionio. Il proverbio di giornata dice: il ricco quando vuole, il povero quando può. E chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato.

0: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
1: home. Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
6: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
7: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
8: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
7: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
8: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
7: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
6: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
9: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
10: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
4: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce e io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno la tua veranda vista mare.
8: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buonasera, non si rilevano al momento difficoltà di transito sulle strade e autostrade pugliesi. Intanto a Taranto fino al 3 settembre sarà di scena la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Limitazioni alla circolazione su un tratto del lungomare Vittorio Emanuele III e strade adiacenti. A Lecce invece fino a giovedì 27 agosto per le celebrazioni dei Santi Patroni, oltre alla chiusura di Piazza Sant'Oronzo, diverse strade e arterie cittadine subiranno modifiche alla viabilità con divieti di transito e di sosta. Vi ricordo che per agevolare gli spostamenti di residenti e turisti il servizio del trasporto pubblico locale verrà potenziato tutti i giorni a partire dalle 18. Inoltre è attivo anche il servizio gratuito di navetta tramite golf car elettrica, pensato specificatamente per facilitare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando, sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni.
4: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

Star. Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
7: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
8: Martedì 25 agosto a Torre Vado, i cantieri artisti. Mercoledì 26 agosto a Morciano, il centro antico in festa.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026. Dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
11: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su Sperti.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.
1: Lo schiavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

date sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

whisper I love you, I whisper I love you. Yes, sir.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.